0: Jesus ajikwa una u uya oyi ayini kasio ajikwa una u uya oyi ni
1: hey
0: adanya mbie ajikwa una u
1: uya oyi ni
0: ayika sia po minyamie ajikwa una u uya oyi
1: hey wahi bi di yesu oh
0: wanpa
1: wahi bi di misaya
0: arona wanpa yesu yesu
1: oh wanpa
2: feel
0: yesu yesu arona dia
1: wahi bi di yesu
0: ah wanpa
1: Why me di misaya?
0: I know the man come every day. Yes way, yes way.